96,9 FM Elkoga Radio Bali bareng Devi Kritika di ajang Home Sweet Home sampai nanti di jam 8 malam. Stay tune terus.

0: 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.